abbassare nel giro papa di questi sensi. Ma tu 9-1-0, abbassare 9-0 papa.

0: Bene, se lo chiedo a papà, è stato pazzo.
1: Mr. Kilo Papa, enter backtrack lineup 26.
0: Enter backtrack lineup 26, Mr. Kilo Papa.